opinion proprio come un categorema, ora faccio la sigla dello film, ma è vero, molto vero, è vero, è vero,